Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock. In the night.

0: ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: babe, hello, I love you. Beh, insomma, uno che ti urla così e ti sussurra, vabbè, sussurra, è un eufemismo, sussurrare. Uno che ti fa così alla mattina, all'orecchio, magari mentre ti stai piano piano svegliando, non è una cosa tanto gradita, penso, no?
1: Hello, babe.
0: E questo era Jim Morrison ai tempi di Hello, I Love You. Ma ve lo dico anch'io. Beh, ciao ragazzi, ciao amori miei. Amori miei, buongiorno, sono le 6 e 4 minuti. Sono Nino Carollo e siamo qui anche in questo mercoledì 29 luglio con il bene che vi voglio. Ad iniziare che cosa? Che cosa? Ma ve lo dico subito. Iniziamo come sempre il nostro The Alarm Rock Show. Ci faremo compagnia fino alle ore 9. Radio Easy Rock. We weren't born to follow. Ed è il nostro servizio sveglia dal 2009. Bon Jovi.

0: Bello, il boss alle 6 e 11 del mattino. We take care of our own, Bruce Springsteen. Mentre adesso, signore e signori, cari Easy Rocker, sapete che si fa lo zunino a quest'ora? Un ottimo caffè, molto ristretto, anzi doppiamente ristretto. Ci sentiamo tra poco.
1: Radio Easy Rock.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolsocal.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Who Are You? Ve l'ho mai raccontata la storia di Who Are You? Beh, la canzone nacque nel gennaio del 1977 a Londra, dopo che Pete Townshend, stremato da una lunga riunione in casa discografica con i soci e con tutti, diciamo, i capocchia dell'etichetta discografica, andò a bere allo Speakeasy Club di Soho e lì incontrò Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols, e convinto che la band, insomma la sua band, gli Who, fossero ormai superati, disse ai due giovani che sarebbe toccato anche a loro, ma intanto li convinse, insomma, di portare avanti il rock and roll. Con sua sorpresa, i due punk si dimostrarono invece molto molto rispettosi e fan appunto degli Who. Completamente ubriaco, Pete Townshend scatenò poi una rissa con un fotografo, distrusse un assegno da $1 milione, questa è la leggenda che si narra, e infine collassò in un vicolo dove venne svegliato da un poliziotto che lo esortò a tornare a casa. E quella stessa notte, ancora sotto l'effetto dell'alcol, Townshend scrisse il testo di quella canzone lì, inserendovi l'incontro appunto con questo agente di polizia, mentre il celebre coro Who the Fuck Are You nacque in seguito da una improvvisazione in studio fatta proprio dal grande mitico frontman che è Roger Daltrey. Ecco la storia di Who Are You. Probabilmente il poliziotto, quando lo vide proprio lì steso a terra un po' sfatto, gli chiese: ma tu chi sei? Who Are You? E appunto Pete Townshend ebbe l'illuminazione di scrivere Who Are You. Sono cose, sono storie, storie naturalmente di rock and roll, ma a noi piacciono tanto, soprattutto a quest'ora del mattino. Buongiorno, 6:20, Radio Easy Rock, ora vi suona John Cougar Mellencamp e questa è Hurts So Good.

Una super band, Bachman Turner Overdrive 1974, per questo grande successo dell'epoca, ma è rimasto proprio stampato tra i grandi successi del rock. E voi state ascoltando Radio Easy Rock alle 13.30 con Domi Grande, ancora una mezz'oretta insieme nel nostro Vespaghetti Accident. E una considerazione da fare per quanto riguarda YouTube. Eh sì, perché la considerazione non l'ho fatta io, ma l'ha fatta Lars Ulrich dei Metallica, che ha detto: guarda, se noi andremo a suonare l'anno prossimo allo Sphere di Las Vegas per un bel po' di tempo, perché come succede quando vai in quel posto lì molto particolare, finisce che la tua residency dura tanto, beh, io lo devo a loro, agli U2, perché sono stati i primi a suonare lì dentro. E Lars Ulrich ha detto che era alla prima serata del primo concerto che loro hanno fatto, inaugurale anche di questo posto molto moderno, ipertecnologico, fantascientifico, quando appunto inaugurarono, e ha detto: io sono rimasto basito, e dopo aver visto quella serata mi sono detto: qua siamo davanti a un'altra nuova frontiera. Io, cioè, sono stato ispirato, mi hanno dato energia, sono riusciti a sbalordirmi, e a quel punto mi sono detto: sai che c'è, prima o poi con i Metallica noi andremo a suonare lì. E lo faranno da marzo dell'anno prossimo, del 2027. Insomma, YouTube sempre ispiratori. Li ascoltiamo con Street of Dreams.

0: Baby Shambles con Pete Doherty.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.

La musica di Aerosmith in questa calda giornata di mercoledì 29 luglio, mentre ascoltate Radio Easy Rock, e vi proponiamo sia pezzi, insomma, del nostro ricco archivio, ma anche pezzi nuovi. Da qualche tempo stiamo suonando il nuovo The Amazons, questa band che è diventata un quintetto di recente. Il quintetto grazie all'aggiunta intanto del batterista che è arrivato, George LePage, ma soprattutto di Ella McCrobb, che è questa ragazza con una voce particolare, molto incisiva, devo dire. Erano andati in tour con loro e poi sono diventati parte integrante proprio della band. E Masons, che sono tornati con questa Blood on the Bone, un nuovo singolo che in realtà andrà dove? Visto che era già contenuto nell'album di grande successo dell'anno scorso, andrà all'interno di una nuova versione classica, nome, cioè, sai quando fanno praticamente queste versioni deluxe eccetera, perché l'album è andato benissimo, uscito l'anno scorso, è andato veramente molto bene, tanto che è stato in testa a molte classifiche, poi è stato recensito dalla critica benissimo, accolto molto molto bene, e loro hanno detto: sai che c'è, ne facciamo una versione deluxe di quest'album, uscirà il 28 agosto, titolo 20th Age Century Fiction Epilogue, e preparatevi perché, insomma, se la band vi piace, questa versione deluxe potrebbe fare al caso vostro. Questa è proprio Blood on the Bone.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Questa è la settimana di gran finale al Vigo Rock. C'è stato ieri sera l'evento speciale con Led Zeppelin Experience e Lazy Child, mentre questa sera, mercoledì 29 luglio, le atmosfere dei Gambler. Giovedì 30 si canta con i Rotti per Caso, venerdì 31 Anime in Plexiglass e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90.
2: Radio Easy Rock.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
5: Aperto tutti i giorni.
6: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
7: Ieri come oggi.
8: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza 45 cl, 99 centesimi.
9: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
14: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
19: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
20: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questa è una delle canzoni di Lou Reed che secondo me ha proprio il sapore dell'estate, quella che stiamo vivendo ascoltando Radio Easy Rock e anche il nostro The Spaghetti Accident, che però vi dà appuntamento a domani. Sì, torniamo insieme a partire da mezzogiorno, sarà come sempre un paio di ore belle belle piene di notizie e musica. Da Domigrande, buona giornata con Radio Easy Rock. Cage the Elephant.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, gli amici di Easy Rock.
2: Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
2: Ieri come oggi.
3: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoltsoker.
12: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
11: Alle 21, esibizione completa.
12: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
12: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il sole splende, gli uccellini cinguettano, il rock and roll spacca. Tiè! I Good Charlotte, I Don't Wanna Be In Love, mercoledì il 29 di questo mese di luglio 2026, le 16 da 3 minuti, meine Damen und Herren, e voi siete nel posto giusto al momento giusto. Siete su Radio Easy Rock, io sono Claudia Valentini e anche oggi abbiamo un po' di strada da percorrere insieme e sarà una strada decisamente molto interessante. Tra l'altro ci sono anche annunci, cose che ci aspettano, c'era un countdown, dopo vi dico anche perché adesso ci abbiamo fretta, dobbiamo andare assolutamente in quel di Seattle. Non voglio assolutamente far aspettare Kurt Cobain e tanto meno in Nirvana. Questa è Lithium.

0: fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
1: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
0: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Radio Easy Rock, viabilità.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon pomeriggio, bentrovati. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Padova-Venezia, si viaggia lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5.30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di immissione da rotatoria Terraglio in direzione Milano con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Che pezzone, questi ci avevano le chitarre che sembravano tipo una muraglia, hai capito? Facevano un muro con le chitarre. E infatti i Cult che ci siamo appena ascoltati con Rain erano proprio quelli che negli anni 80 si davano un po' la pena di portare questo suono un po', come dire, hard rock, molto un po', però insomma lo portavano su dimensioni un pochettino più commerciali. Vi porto un pochettino indietro nel tempo, 1975, quando usciva invece Physical Graffiti, ma sì, quel doppio LP praticamente monumentale dei Led Zeppelin, anche perché l'anno scorso ha decisamente festeggiato un compleanno importante. Ebbene, lì dentro c'era una canzone che i Led Zeppelin avevano scritto pensando praticamente di fare dei viaggi, di percorrere dei territori inesplorati, pur non essendo mai stati in Kashmir.

fatto che lui aveva in incubazione qualche pezzo già da qualche mese, perché durante il suo tour primaverile ancora a giugno aveva presentato già un nuovo inedito che un po', se volete, si allontana da, come dire, la malinconia un po' elegante, no, dei National, così un po' da club notturno, un po' fatto bene, un po' elegantino, eccetera eccetera, e anche però da buona parte dell'album che lui ci aveva regalato nel 2025, che si chiama Get Sunk. Sta di fatto che alla fine ha deciso comunque di far uscire un nuovo singolo Stand Alone, come dicono quelli bravi, e che soprattutto è un singolo un po' bluseggiante, un po' teatrale, un po' sornione. Ce l'ascoltiamo, Martini me fa so.

0: inime fațău.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Settimana di gran finale al Big Rock, giunto alla sua 19ª edizione, settimana in cui davvero si festeggia una finalona, perché questa sera, mercoledì 29, ci sono le atmosfere dei Gambler, domani giovedì 30 si canta con i Rotti per Caso, venerdì 31 Anime in Plexiglas e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90. Vi aspettiamo al Big Rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, the Cars, you might think, era il 1984. C'era qualcosa che oggi mi teneva un po' con l'orecchio a foglia di insalata per captare tutti i rumors, ma che soprattutto ci teneva sospesi al sito ufficiale dei Beatles. Vi parlavo prima, vi accennavo ad un misterioso countdown. Effettivamente, se voi andavate fino alle 3 di oggi pomeriggio sul sito dei Beatles, thebeatles.com, trovavate questa mela che rotolava su un prato con un countdown, e però c'era qualche indicazione. Per esempio, c'era Wait scritto con la maiuscola, e già tutti quanti, siccome i fan dei Beatles sono persone precisine, sono persone che sanno, allora tutti hanno detto vuoi che la cosa sia legata a Rubber Soul? Ebbene sì, il 2 ottobre esce questa special edition, per l'appunto, di Rubber Soul, con tutto un remixato, eccetera eccetera, ma anche versioni diverse, deluxe, non deluxe, mix, non mix, stereo, eccetera eccetera, in mono originale. Insomma, c'è davvero di tutto di più per gli amanti dei Beatles, con una nuova edizione che però si farà attendere, perché sarà per l'appunto l'uscita programmata per il 2 ottobre. Mentre aspettiamo, però, c'è sempre lui, Sir Paul McCartney.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkolzucker.
9: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
8: Alle 21, esibizione completa.
9: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
10: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
11: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
14: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ed è subito Louisiana, è subito sud-est degli Stati Uniti, ancora con quella tradizione lì. La cosa strana è che John Fogerty e Creedence Clearwater Revival in Louisiana non c'erano mai stati. Born on the Bayou qui su Radio Easy Rock, tra poco anche la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Adesso c'è giusto il tempo per i Black Keys, Crawling Kingsnake.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18.20 la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ho chiamato loro, sì signore, direttamente Chris Martin con i suoi Coldplay e questa Talk. Eppure l'elemento, come dire, più riconoscibile di questa canzone, non è farina del sacco dei Coldplay, ma voi Easy Rocker che siete sempre preparati, sempre sul pezzo, già lo sapete, che viene da Computer Love dei Kraftwerk, quella canzone che era contenuta in Computer World del 1981. E quello che a me ha sempre fatto molto sorridere è che Chris Martin, quando ha chiesto il permesso di utilizzarla, ha scritto al signor Ralf Hütter in persona. E Hütter è uno abbastanza noto nell'ambiente per avere un carattere di... sì, proprio di mostarda, hai capito? Ma brutto, brutto, brutto. Tant'è vero che Chris Martin ha raccontato: io gli ho scritto tutto quello che volevo fare perché questa cosa mi faceva impazzire, eccetera, eccetera. E Ralf Hütter, nella sua risposta via email, ha scritto una parola sola: yes, punto, a capo, invia.

0: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
1: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città, per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
0: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
2: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
3: Ieri come oggi.
4: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
9: E paghi in 10 rate a tasso zero.
11: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
12: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
14: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
15: Radio Easy Rock, viabilità.
16: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
17: Bentrovati in apertura in questo appuntamento. Vi segnalo code a causa di un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con coda per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste per lo stesso motivo si procede in colonnati tra Meolo Roncade e Cesalto. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne. Sempre sulla 4 siamo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. In direzione Torino sulla 4 rallentamenti sono segnalati per il traffico intenso tra San Stino di Livenza e Cesalto. Nella medesima direzione prudenza per ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorsè e il bivio A4A27. Rallentamenti segnalati sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per il traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana. Parliamo della 4 dalle ore 22 di giovedì 30 luglio alle 5.30 di venerdì 31 luglio. Sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
20: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

No, non per dire, ma la classe. Mm? La classe. I Buffalo Springfield, quelli di For What It's Worth, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 21 minuti. Vi siete persi qualche programma a cui tenete in particolare? Non so, ne dico uno a caso, ma proprio a caso, Crosstown Traffic House, semplice recuperarlo. Andate sul nostro sito radioeasyrock.it, lì trovate, oltre che un mucchio di notizie di rock and roll, anche e soprattutto la sezione podcast con tutti i programmi di speciali, per esempio Radio Easy Rock Anthology, i Radio Easy Rock Live, insomma trovate veramente tutto e anche, perché no, un bel Crosstown Traffic Chaos che tra le altre cose va in onda in replica domani sera a partire dalle 21, ma tanto ci sarà modo di parlarne. Questi ragazzi ci piacciono tantissimo, si fanno chiamare Bridget Calls Me Baby.

Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You're High. In un universo parallelo, gli Arctic Monkeys avevano scritto questa canzone in versione originale molto più rock, molto graffiante, e poi invece hanno deciso, insomma, di abbandonare la versione, di trovare questo ritmo un pochino più, come dire, elastico, no? Un po' beat pop, eccetera eccetera. Sta di fatto che recentemente Matt Helders ha detto: ma prima o poi magari la tiriamo fuori, escila, noi siamo qui che aspettiamo. 18 e 28 Highway to Rock, arrivano gli Yes.

0: alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
1: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
2: Radio Easy Rock.

0: prima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Radio Easy Rock.